0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: www.sondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua.

0: the counting. Where is it?
1: One.
0: There it is.
1: Two. Three.
0: Four.
2: Yeah.

$1 billion. The question is, who let the dogs out?

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

mi ha insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
1: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
1: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Jason. Jason. Jason Drew.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: rondequadre.polito.it.
1: Quindi aspetta, 15, 16, qual è quella di oggi?
2: Oggi è la 19.
1: Minchia, l'ultima è...
3: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
2: Bene, bene, bentornati. Ciao Ale.
1: Ciao Fra, ciao Ed.
2: Ciao Ed.
1: Miau. Miau, questo miau è molto triste perché, sì, come abbiamo già spoilerato nell'intro, è l'ultimissima puntata,
2: sì,
1: di Rewind.
2: È l'ultima puntata del nostro programma per Onde Quadre. Sì.
1: Ricordiamo che Rewind è un programma musicale,
2: sì, che parla di aneddoti, ma oggi, diciamo, parliamo un po' di noi.
1: Sì, aneddoti su di noi magari,
2: sì,
1: o aneddoti
2: puntata...
1: random.
2: Sarà, diciamo, una collezione di canzoni,
1: sì,
2: nostre,
1: sì,
2: curiosità,
1: sì, sì. Parleremo un po' così, del più e del meno. Come ti è sembrata questa avventura incredibile?
2: Questa avventura nella radio, ma a me è piaciuta molto,
1: sì.
2: Mi è stata molto interessante e in alcuni punti impegnativa, magari.
1: Sì, ci sta.
2: Quando dovevamo trovarci tutti e tre durante
1: era
2: la sessione, era un casino.
1: È stato un
2: casino.
1: Però sì,
2: mi è piaciuta, è stata una bella esperienza. Te invece come,
1: sì,
2: ti,
1: sì,
2: sei trovata?
1: Ma allora, mi ha aiutato tantissimo, poi io... Vabbè, balbetto un po', ci sta. Però è stato molto molto divertente, è stato super, insomma, d'aiuto per quanto riguarda anche l'esposizione, quindi sarò pronta, sì, per eventuali orali adesso.
2: Giusto.
1: Si scherzo, vabbè. Però sì, insomma, è stato particolare, un'esperienza che non mi sarei mai aspettata di fare qua, di sicuro al Politecnico, però insomma, grazie Politecnico.
2: Vedi, il Politecnico,
1: insomma, sì,
2: fa anche cose buone.
1: Fa anche cose buone, devo dire, non male.
2: Mentre Ed, come...
1: Edoardo,
2: signor Edoardo Blanco, come ti sei trovato te in questa veste di regista?
4: No, un inferno.
2: Un inferno.
4: Basta,
2: mai più. Mai più.
1: Questo è il problema di avere troppi talenti e poi sei troppo ricercato.
4: Un talento molto segreto ed è meglio che rimanga molto segreto.
1: Sì,
4: assolutamente.
1: Sì,
2: non ve lo diciamo, ascoltatori.
1: No.
2: Vi do un consiglio: pipistrelli, caverna, macchine.
4: No,
2: sì, sì.
4: Edoardo
2: è quella persona lì.
4: Si capisce. No, comunque scherzi a parte, è stata una pacchia, cioè.
1: Molto bello.
4: Si pensa proprio arrivare, cloccare in alle 8:30 invece di, insomma, rodogarti i textbooks, sei qui a fare il tuo type beat, cioè incredibile.
1: È vero, infatti secondo me troppo presto.
4: Sì, i migliori sono sempre i primi ad andarsene.
1: No, dico troppo presto, queste puntate erano troppo presto, secondo me, prima di carburare serviva un po' di tempo, la colazioncina, eccetera. Però sì, avrò tanti ricordi nel cuore, in Germania. Ricorderò le colazioncine qua davanti con tanta nostalgia
2: da Archi.
1: Sì, molto bello. Archi, shout out. E anche Exco, shout out.
2: Tutti
1: shout
2: bar
1: out.
4: Mixto,
1: shout out.
4: Vittoria, che non è più Vittoria.
1: Non è più Vittoria.
4: Rita adesso. Caffè Serenissima.
1: Serenissima.
2: Caffè Serenissima.
1: È l'ex Denise.
2: Denise.
1: Adesso Serenissima.
2: Sono un po' perso nei nomi.
1: Che poi chissà perché hanno cambiato tutti questi nomi. Cioè,
2: era bello, sì, che avessero ognuno il nome di,
1: appunto,
2: una persona.
1: Comunque io voglio, cioè, ci tengo a portare, ovviamente, ricordiamo che sempre siamo in una radio, siamo,
2: sì,
1: un programma musicale, parliamo di musica,
2: sì,
1: e quindi come prima canzone vi farei ascoltare una canzone che a me piace tanto, tantissimo, degli Idols, e in particolare, dato che non posso portare sempre Radiohead, allora ho fatto, che cosa posso portare piuttosto, cioè sempre Radiohead. Quando sono andata al concerto a novembre, sono entrata in un negozio di musica molto random e ho ascoltato così, mentre giravo, questa canzone. E da allora, cioè, l'ho shazammata, l'ho ascoltata, cioè è da novembre che l'ascolto in ripetizione, ed è proprio Roy degli Idols.
5: If I pose in a thread, if I pull on the thread, will you try? If I open the tear with my best stare, will you buy? If I smash down the walls, if I ignore your calls, will you believe?

0: Belli questi idols, ma sono sì. australiani?
1: Non sì. No, sono britannici, anzi sono di Bristol. Infatti senti, baby, I'm a smart man. Però sì, insomma, Galvez. Post-punk, quindi sì. vabbè, molto, molto particolari. Anche i video che fanno, molto particolari. Infatti, tipo un video, cioè non di questa canzone, ma di un'altra canzone l'avrei proprio messa nella prima puntata, cioè non nella prima, in una delle prime che abbiamo fatto, quella dei video, delle
0: la puntata
1: videoclip, no?
0: dei video, sì.
1: Sì, no, quella è veramente... Perché come c'è tipo una mucca? È perché c'è tipo questo supermercato, gente random all'interno, una mucca. Cioè, non lo so, random, bellissimo. Ci sta, boh, ci sta. Però sì.
0: Bello, bello.
1: Facciamo un piccolo.
0: Sì. Ma la puntata dei video ti è piaciuta?
1: Carina.
0: Pensando alle puntate che abbiamo fatto.
1: Eh sì, carina. Qual è stata la tua prefe? Madonna, difficilissima questa domanda.
0: Credo quella dei film mi è piaciuta molto.
1: Perché tra l'altro avremmo dovuto fare una film 2.0,
0: sì,
1: però vabbè.
0: Abbastanza
1: puntata.
2: Non molto sì. divertente quella dei film anche a livello di regia.
0: Sì,
1: no?
2: Divertentissima,
1: ah, sì?
2: divertentissima, cioè almeno se, cioè per me è stato uno dei momenti più alti del nostro lavoro quando
1: sì.
2: mi hai fatto quel morphing. Su cos'era All Star?
1: Sì,
2: Smash
1: sì,
2: Mouth, no?
1: Somebody.
2: Cioè,
1: bello,
0: è stata molto bella.
2: Divertente.
1: Highlights sì. del programma Rewinds. No, però in realtà, secondo me.
0: Sì, altre puntate che sono piaciute a te o a Ed pure.
1: Possibilmente.
0: Oggi puoi intervenire senza essere chiamato.
2: Ho il diritto.
1: Oggi ti diamo il diritto.
0: Oggi hai la possibilità.
1: Esatto.
2: Oddio, cioè di puntate. Allora, forse quella anche sui Daft Punk. Me la ricordo. C'era
1: bella.
2: Un con molto affetto, ma vabbè. Anche, perché
1: anche ad Alessio è piaciuto. Shout out
2: Alessio. Ciao, Alessio.
1: Ciao.
2: Che per chi non lo conosce,
1: esatto, è il nostro
2: è
1: capo.
2: L'uomo che vive nelle pareti. Qua, di Onde Quadre.
1: E la faccia di Onde Quadre.
2: Esatto.
1: E la voce di Onde Quadre.
0: Il braccio armato di Onde Quadre.
1: Shout out.
2: Proprio
1: lui.
2: Quello che non ti aspetti. Quello che ti aspetti.
1: E non ti aspetti proprio Alessio dietro.
2: Esatto, che
1: lui.
2: Poi magari questa voce è fatta con lei e non lo sappiamo nemmeno.
1: Sì,
2: ma
1: chissà, glielo chiederemo. Alessio. Ciao Alessio.
0: Sì,
2: però
0: invece,
2: sì, te Ale invece, perché poi io avrei da dire anni su queste puntate, però invece il tuo cuoricino, dove lo metti?
1: Quando abbiamo parlato di Gianni Morandi.
2: Madonna,
0: quella sulle leggende metropolitane.
1: Sì, leggende metropolitane.
0: Quando ci ha chiamato Gianni Morandi.
1: Tra l'altro, se ancora, cioè nel senso, non è finita lì la storia, perché poi sono arrivate sono arrivate un sacco di email nella mia posta
2: sulla PEC.
1: Sì, di Gianni Morandi molto arrabbiato, ma proprio arrabbiato. A un certo punto ha
0: offeso.
1: Ci ha minacciato di procedere per vie legali, però insomma ho fatto quello che dovevo fare per il programma.
2: L'hai eliminato? Cosa hai
1: ho fatto quello che dovevo
0: sei
1: fare.
0: Sei andata in bagno.
1: Ho fatto quello che dovevo fare.
0: Vabbè,
1: quello che dovevo fare l'ho fatto, ok? Per il programma.
2: Cavoli,
1: punto.
2: Non ci pagano abbastanza, ragazzi.
1: No, ragazzi, no. Comunque, sì, le puntate sono state troppo poche.
0: Sì,
1: avremmo potuto fare tante altre.
0: Infatti, abbiamo avuto anche idee che poi non abbiamo sviluppato. Forse per difficoltà, per mancanza di tempo.
2: Di fondi.
0: Di fondi, cioè essere pagato. No, per esempio, mi viene in mente una canzone che ascolteremo, Colpo di pistola di Brunori Sas, che è una canzone che avevamo pensato per una eventuale puntata riguardante l'8 marzo, il 25 novembre, però abbiamo deciso poi di non approfondirla perché era un argomento troppo pesante.
1: Sì, non volevamo dire cavolà, cioè
0: diciamo era molto facile, noi abbiamo questo, diciamo,
1: sì,
0: siamo molto leggeri sugli argomenti, se poi andiamo in argomenti troppo pesanti, però secondo me questa canzone, vabbè, non è l'ha inventata Brunori, però il fatto che sia una ballata vista dal punto di vista di, diciamo, del mostro è molto interessante e ne parla in maniera anche giusta, poi vabbè, magari sbaglio, però di argomenti molto pesanti, però adesso ascoltiamo,
1: tipo,
0: magari ne parliamo dopo.
1: Tipo Lolita.
0: Sì,
1: dal punto di vista del mostro,
0: sì,
1: vabbè.
0: Vabbè, ascoltiamola, magari dopo ne parliamo.

0: tempesta.
1: E questa era Colpo di pistola di Bruno Risas.
2: Molto bella, molto emozionante. Dici sì. Un po' di più su questa canzoncina.
1: No, ma la cosa che volevo dire è che non abbiamo avuto tempo, che naturalmente Brunori grandissimo, però non è stato il...
2: Non l'ha fatta lui.
1: Non è stato l'unico a farla,
2: non
1: ma
2: è
1: questa,
2: sua.
1: Questa, no, questa non canzone è sua. Però diciamo il fatto di mettere sotto un altro punto di vista, magari più crudo, più negativo, una canzone.
2: Sì,
1: l'aveva fatto prima Nick Cave nell'album Murder... Oddio, come si chiama? Murder Ballads, appunto.
2: Il bello della Direz.
1: Sono ballate, appunto, sì. Che parlano, diciamo, provano a vedere più sfaccettature in vicende comunque molto difficili di cui bisogna parlare. Però noi appunto per questo abbiamo deciso di evitare, o se parlavamo di cose, per esempio, cioè avevamo parlato di una canzone che parlava di un suicidio.
2: Esatto, Jeremy, stavo pensando proprio a questa.
1: Noi
2: Jeremy
1: abbiamo deciso di fare, diciamo,
2: non mi ricordo chi era.
1: Un passo indietro, noi dicevamo il contesto, mettevamo...
2: Esatto, cioè, abbiamo cercato di non...
1: Parlavamo della curiosità, del testo, sì. Però non volevamo andare troppo nel... perché poi rischiamo di dire cavolate.
2: Sì, più che altro troppo drama, e poi, cioè, nel senso, noi siamo troppo nel cazzeggio, evitiamo.
1: Nonostante siamo migliorati, comunque.
2: Esatto. Che ne dici, appunto?
3: Io stavo per chiedere una cosa a Francesco, perché io ormai, cioè, noi collaboriamo da quanto è un semestre, quindi insomma,
2: il secolo decimonono.
3: E comunque ho notato che tu sei davvero tanto tanto legato a tutto quello che è il canto autorato italiano, cioè sia un pochino più indietro che anche contemporaneo, quindi mi sembra che sia proprio uno dei tuoi generi di riferimento. Volevo un attimo curioso di sapere come fosse successa questa cosa, quale fosse, se c'è una storia dietro questo. Più o meno.
1: Sai che non lo so, penso forse nasce dal fatto che mio padre mi faceva ascoltare in macchina le canzoni di Guccini, queste cose qua. E allora è diventato uno dei generi che ascolto. Però poi non solo per quello. Io alla fine delle superiori ho sempre ascoltato rap, come ho parlato nella puntata.
3: Libra, Dogo.
1: Esatto. Del rap.
2: Sì,
1: però poi dopo un po' ascoltando il rap adesso, comunque non dice è brutto, non vorrei usare parolacce, però dice veramente poco. Cioè non dicono niente. E quindi vai a riscoprire testi che, diciamo, vanno un po' più sul profondo.
2: La necessità di tornare
1: dicono
2: indietro,
1: qualcosa, perché a me se mi parli di soldi e cocaina solo, cioè, bello,
3: ma quello forse è anche un po' il prezzo per poter stare sulla vetta, non puoi più andare magari a trovare quella ricchezza di contenuto, quella profondità che magari alcuni della scena potrebbero portare, ma non quei livelli alti, probabilmente.
2: È una questione di vantaggio, cioè non gli conviene, spesso
1: conviene. E poi è molto più facile, diciamo, fare canzoni, visto che ne fanno milioni.

0: in un anno.
1: Sì, oppure spesso capita che magari gli esordi sono un po' così, un po' più tranquilli, con sì. musica leggera, e poi dopo esce, che so, l'album particolare. E quando hai una, come dire, una fan base fissa, secondo me, poi esce cioè ciò che c'è dentro il cantante, non lo so, poi sì. in realtà.
0: No, sì, vabbè, è giusto anche questo punto di vista. Però, vabbè, poi magari escono i rapper che escono adesso, non parlano alla mia generazione, ma alla generazione dopo, quella che sta facendo il superiore ora. Quindi non chi sono io per giudicare cosa...
1: Vero, true.
2: Come Elon, iPad Kid.
1: Truth.
0: Sì, chi sono per giudicare Rondo da Sosa, che veramente ogni volta che ascolto vorrei tirarmi un pugno in testa. Però...
1: un trapano nelle orecchie. Sì. Nelle orecchie, sì, vabbè.
2: Che dires.
0: Niente, tu vuoi farci ascoltare una canzone?
2: Io? Ma quando mai? Ma perché io?
1: Sei timidina.
2: Sono solamente la mano invisibile che muove il mercato. Come posso decidere io cosa sentite voi? Quando mai lo faccio?
1: Tu sei tipo gli Illuminati. Sì. Tu sei
2: esatto,
1: tipo.
2: Sono un rettile.
1: Sei un rettile o no? Sì. Oh no, vabbè.
0: Ti hanno portato gli alieni con un sacco di conoscenza musicale.
1: Esatto, come se non orchestrassi tutta la puntata tu, eh?
2: No, assolutamente. Allora, canzoni che io potrei portare, ce ne sarebbero davvero un'infinità. È stato molto difficile anche pensare di selezionare qualcosa, no, per un'eventuale puntata. È sempre una grande sfida, perché una volta che trovi il genere, trovi la roba, c'è davvero poi un infinito di cui si può parlare.
1: True.
2: Però... sto giro mi sono dato un attimo un contegno e ho detto: sai cosa, possiamo un attimo tornare su tutto un genere che forse non è che lo tocchiamo spesso, che è comunque quello del rock, no? Perché alla fine, sentendo anche i nostri episodi, sono molto rock alla fin fine.
1: Sì, è vero.
2: Di quello almeno noi parliamo, almeno 2 su 3 siamo molto calibrati su quello.
0: Sì.
2: Però volevo portare gli Alice in Chains, che forse abbiamo visto davvero poco, forse non abbiamo mai visto, anche quando parlavamo di grunge, forse solamente
1: forse Nirvana, Nutshell abbiamo... forse Nutshell
2: di Nutshell l'abbiamo menzionata. Nutshell,
1: ah ok, forse non l'abbiamo messa,
2: non l'abbiamo messa, abbiamo parlato di Nirvana forse.
1: Ok, sì.
2: E in questo caso è Rooster, poi vi spiego dopo perché, però comunque ve la lascio.

0: Ma il cantante degli Alice in Chains è quello di Strappacapelli, vero?
1: È letteralmente lui, lui, no? Shout out a Strappacapelli.
0: Shout out. È lui, no?
1: Sì, assolutamente.
2: Che cos'è Strappacapelli?
0: È una band
1: torinese.
0: Sì, una band torinese, ricordo.
1: Molto famosi per aver fatto un live con gli absentee al Cap di C100.
0: Shout out.
1: I famosi absentee che hanno ben 45 ascoltatori mensili, insomma.
2: Però gli absentee sono venuti pure ospiti, non
1: a Sanremo.
2: Sanremo. No, no, però on the quadr da Track 01.
1: Da Track 01, tante sì, volte. L'anno scorso.
2: L'anno
1: sì,
0: ah, pensavo anche quest'anno.
2: Poi ce li avevi fatti pure sentire al Salone dell'Orientamento, forse.
1: Sì, al Salone dell'Orientamento.
0: Diga.
2: Sì, sì, sì. Diciamo che i tuoi molto generi bello. Sono molto...
1: molto vari, molto
0: sì, è bellissimo.
1: Camaleontici.
0: Esatto.
2: Sì. Perché hai scelto la canzone?
1: Allora, questa in realtà per vari motivi volevo
2: anche
1: portare...
2: perché, se posso dire, un po' si discosta da altre che ci hai fatto ascoltare.
1: Ah, beh, sì, sì, ma infatti
2: si discosta da, sicuramente da Nino D'Angelo.
1: Nino D'Angelo, da Juno sì. Miles,
0: sì.
1: Da Battiato, da Björk, cioè
0: sì, tanti.
1: Un universo. La cosa molto figa di questa è che l'ho portata perché comunque tutto quello che il processo che mi ha portato poi a lavorare qui a radio è ovviamente quello che è stato il mio, la mia intesa con la musica, cioè proprio questo sì. fortissimo innamoramento che nasce da questo genere, non propriamente con gli Alice che sono arrivati dopo, ma già con gruppi come My Chemical Romance o simili, che sono quelli che poi mi hanno spinto, no, a cominciare a suonare, no, quei primi CD che compravo di nascosto,
0: bellissimo,
1: no, digiunando e saltando i pranzi per potermi permettere di nascondere in questa scatola da scarpe sotto al letto, quindi Red Hot Chili Peppers con Stadium Arcadium, Welcome to the Black Parade, hanno tutti questi fraseggi di chitarra che sono quasi orchestrali, specialmente sì. con poi gli MCR che proprio portano questo concetto di orchestralità e composizione su un livello simile a quello di Queen, che alla fine sono molto principalmente conosciuti e apprezzati anche per questa cosa qui.
2: Tu suoni la chitarra, giusto? Ricordami, tu suoni la chitarra.
1: Io suono chitarra, basso e sto studiando anche un pochino di synth per la musica elettronica,
0: top.
1: Eccetera. Però in realtà non suono nulla, cioè io traffico. Essenzialmente questa è la cosa. E sì. quindi comunque mi piace sempre ricordare un pochino Lane Staley, che vabbè adesso ci ha lasciato, buon uomo, ma anche sì. comunque quel genio di Jerry Cantrell, che è stato tra i principali compositori per gli Alice in Chains. Vabbè, Jerry è il chitarrista effettivamente.
0: Sì, sì,
1: la,
0: sì.
1: Buona
2: invece
1: parte
2: quest'ultimo che hai nominato,
1: sue.
2: Che per chi non lo conoscesse, dici un attimo chi è questo.
1: Jerry? È il chitarrista di Alice in Chains.
2: No, no, quello prima.
1: Ah, Staley è il vocalista.
2: Staley è
1: il frontman, che appunto
0: lui di Strappacapelli. No, non è Strappacapelli.
1: Strappacapelli, non so i nomi, posso dire quelli di
0: Alice. Tra l'altro, molto off topic, Staley è nato a Kirkland.
1: No!
0: A Kirkland.
1: Charlie Kirkland.
0: Non Andrei Oltre, però questa è un'informazione ecco. molto importante.
1: Ma invece Alessia, anche tu vabbè, sei abbastanza musicista, cioè dico sì. abbastanza vabbè, perché sì. non vedo EP tuoi su Spotify, ma questo ovviamente
0: no.
1: non ti declassa come artista.
0: Assolutamente no.
2: Usa solo SoundCloud.
1: Tu cosa io, suoni? Sì. Anche tu chitarra mi sembra, forse
0: allora,
1: anche
0: sì,
1: bass,
0: sì,
1: piano,
0: sì, sì.
1: mi ricordo un po'
0: Allora
1: di
0: io in realtà nasco da violinista, molto random.
1: Nasci violinista.
0: Nasco violinista.
2: Nasci violinista.
0: Però in realtà sì, ho una famiglia molto musicale, quindi ho sempre avuto molte, cioè la possibilità di accedere a tanti strumenti e questa cosa mi ha aiutato tantissimo perché da piccola non mi annoiavo mai, cioè mettevo la musica e cercavo di riprodurla e così molto random, quindi io con la maggior parte degli strumenti tranne il violino non so leggere gli spartiti, non so non ho idea neanche di che note siano probabilmente i tasti.
2: Vado ad orecchio.
0: E infatti ne abbiamo parlato.
2: Nell'orecchio assoluto.
0: Esatto. Cioè l'orecchio assoluto non ce l'ho. Però ho l'orecchio relativo. Questa cosa cioè, mi ha permesso di scoprirlo proprio la radio. Probabilmente ho l'orecchio relativo. Però sì, insomma, mi mettevo lì, suonavo molto, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso voglio proporvi una canzone, poi magari vi dico dopo perché.
2: Sì.
0: Ed è proprio Cleopatra dei The Lumineers.

0: E questa era Cleopatra, dell'omonimo album, tra l'altro Cleopatra, vabbè, l'ho voluto dire perché giustamente è importante.
1: Sì, l'album che è uscito dopo l'esordio di col singolo Oh Hey, che aveva avuto un successo
0: super
1: enorme.
0: Super, perché ho voluto mettere i The Lumineers? Perché in realtà cioè, ho tantissimi ricordi legati a questa band. Cioè io non ascolto. C'è stato un periodo che ascoltavo questo genere country indie, che possiamo definirlo country indie praticamente, The Lumineers, un po' così, un po' va on the road style.
2: Come si chiama? Tipo Stomp, Stomp Club?
0: Stomp Club?
2: Una roba simile, no?
0: Yola.
2: Tipo anche Edward Sharp e Magnetic Zero.
0: Esattamente.
2: Quella roba lì.
0: Sì.
2: Stomp Club.
0: Alabama, Arkansas.
2: Esatto. Il genere di quelli che fanno gli hamburger con le camicie a quadri, davanti di lattice e 20
1: che
2: euro di menù.
0: That's me. Troppo me. Ma in realtà sì, è legata anche a mia sorella, perché io quando facevamo viaggi assieme, quando vivevo in Inghilterra, l'ascoltavo sempre, quindi un nostro sogno è andare a vedere un loro concerto in Scozia. È molto bello, sì. Questo bello. Però il resto è storia. Che mi dici tu invece? Abbiamo parlato
1: concerto.
0: Di due.
1: Sì, io a parte, no, mi viene in mente che parlando di concerti, noi abbiamo sempre fatto la rubrica dove parlavamo dei concerti che arrivavano, perché comunque siamo tutti e tre persone che amano andare ai concerti.
0: Esatto. Tutto. Non saremmo qua a Rewind possibilmente.
1: No. Sì, e io infatti mi viene in mente che l'ultimo concerto che ho visto è il concerto dei Tamango, che sono un collettivo musicale torinese composto da inizialmente da tre persone.
0: E infatti perché collettivo? È fighissimo questa cosa, interessante.
1: Era una band composta da tre persone, poi si sono man mano ampliate, adesso arrivano a essere 40 persone sul palco. Infatti il loro concerto forse più che un concerto è uno spettacolo.
0: Bellissimo.
1: Alternano, innanzitutto c'è un sacco di gente che suona, cioè ci sono tipo tre chitarre, uno che suona la tromba, uno il contrabbasso, mi sembra. Poi ci sono le persone che ballano, i cantanti.
0: Che figata.
1: E cambiano vari generi durante
0: il concerto, sì.
1: Durante il concerto, sì, c'è una parte che è quasi rap, dove, perché loro sono molto vicini all'ambiente della Scatasuna, quindi hanno anche un po', diciamo, di denuncia sociale.
0: Tanta
1: della situazione, poi ci sono altre parti, diciamo, più cantate normali, altre parti più tecno.
0: Immagino le blindate attorno ai concerti.
1: Il loro concerto, la cosa anche bella è che lo fanno molto popolare. L'hanno fatto allo stadio della Colletta qui a Torino, cioè in un campo da calcio. Hanno organizzato, montato tutto loro, facevano le pizze.
0: Bellissimo.
1: Come cibo, invece di esserci, non so, qualche brand particolare.
0: Sì, che ti fregano 2,50 per una bottiglia d'acqua.
1: Sì, lì diciamo i prezzi erano abbastanza popolari, anche il concerto, il prezzo era popolare, e pure il marketing era, diciamo, erano abiti utilizzati da loro, fatti. Infatti ci sono i video dei loro concerti su YouTube, se qualcuno vuole poi andarsi a fare una spulciata. Sono molto interessanti, insomma, molto forti. Infatti io poi volevo farvi ascoltare una canzone che sentiremo dopo, che si chiama Cani dei Tamango.
0: Figo.
1: Che sentiremo dopo. Invece voi concerti, ultimi concerti che avete fatto interessanti,
0: no,
1: di
0: io
1: cui
0: non
1: volete parlare?
0: Io non c'ho soldi.
1: Sì,
0: No, ma in realtà io sarei voluta troppo andare a vedere i Men I Trust, che tra l'altro non ho mai messo in radio, molto sad. Però insomma no. L'ultimo è Radiohead. Ha delle storie.
2: Allora, il mio ultimo è stato Vanna Isaia.
0: Oddio, vero, eravamo assieme, cavolo.
2: Questo
1: weekend.
0: Vanna Isaia.
2: Sì, sagra del fritto misto di Langosco, devo dire.
0: Bellissimo.
2: Pavia, sempre grande città di provincia.
0: Grande.
2: E vabbè, a parte la Vanna Isaia, cioè, ultimamente tutti i concerti che ho fatto sono proprio roba de Track 01, cioè gente di Torino. Abbiamo appunto Lei Rossa, sentite due volte nel giro di qualche mese, gli Absentee, che credo di aver consumato letteralmente il palco, perché li ho sentiti 5 volte in 3 mesi.
0: Madonna, fan number one, cioè.
2: Minchia, adesso, sì, esatto.
0: Cioè, cavolo.
1: Com'è bello andare a sentire concerti. Doric
2: e Modlen, mi era capitato, sì, esatto. Mago del Gelato.
1: Oltre per i prezzi, appunto, che dicevi,
2: esatto, che non c'è.
1: Tanto che in questi concerti magari il prezzo è
2: non esiste,
1: non esiste.
0: Anche gratis
1: esiste.
0: Per
1: oppure,
0: loro infatti.
1: Infatti oppure costano magari 10 euro, comunque poco rispetto a quelli che parlano di Bruno Mars.
0: Vabbè, 160 euro per non sentire niente, alla fine.
1: Quindi c'è ancora possibilità,
2: c'è ancora un domani.
1: C'è ancora domani.
0: Va
1: bene, abbiamo parlato abbastanza, ascoltiamo, poi ricominceremo a parlare.

0: Figo, figo, molto bella, devo dire. Le canzoni parlate, molto, cioè c'è stata una parte veramente carina, molto indie.
1: Sì, quasi, sì, no? Sono cioè, un po'. Infatti, diciamo, fuggono alle logiche di mercato. Sì. Sono, rimangono abbastanza indipendenti.
0: Sì, molto random. Cioè, sì. random. Vabbè, diciamo che questi suoni mi stanno davvero infastidendo.
1: Sì, perché qua stanno. Stanno smontando tutto. C'è cioè, un cantiere. Adesso stanno portando via pure il microfono.
0: Oh no! Aspetta, magari il microfono dopo. Aspetta,
2: no. Hanno detto che ci rilasciano ancora un attimo.
0: Perché, no, perché qua c'era uno che stava prendendo il microfono. Vabbè, ma qui non si può lavorare, posso dire. Cioè, nel senso, queste non sono proprio condizioni per lavorare.
2: Vabbè, non c'è rischio.
0: Vabbè, sì. Perché questi rumori? Perché ci stanno smantellando tutto? Perché, ascoltatori, questa non è solo l'ultima puntata di Rewind, ma è proprio l'ultimissima.
1: Sì, l'ultima. Non è, solo, non è l'ultima puntata di questa stagione. Con noi speaker e regista, ma sarà per ora. Magari in futuro tornerà. Esatto. Il Cavaliere Oscuro ritorna.
0: Esatto, hanno vinto la battaglia però, e anche la guerra, perché ci hanno portato via tutto.
1: Per ora ci stanno chiudendo questo programma, perché non ci saranno. Però magari ascoltandoci qualcuno dirà, gli verrà voglia di fare lo stesso programma.
0: Vero,
1: magari
0: vero.
1: Tra non il prossimo semestre, ma il semestre
0: esatto,
1: dopo.
0: Purtroppo il prossimo semestre non ci sarà spazio per Rewind, ma perché appunto, vabbè, problemi di personale, ecco, mettiamo così. Sì. Però anch'io, anche noi non ci saremo, magari l'anno prossimo, chissà, rifaremo questa grandissima esperienza, perché sinceramente portare avanti questo progetto è veramente bello. Veramente bello, interessante.
1: Ed tu continui in un altro progetto. Programma, vero?
2: Io vengo rerouted su iTech.
0: No way.
2: Che appunto necessita di manleve, perché ogni semestre qua si cambia e quindi sarò in regia ad iTech.
0: Regia and
2: regia tendenzialmente. Saremo in due invece che in tre, perché appunto è un progetto, ma io non voglio fare spoiler. Già fatti abbastanza.
0: Appunto, basta.
1: Prossimo semestre andate a sentire iTech.
2: Esatto, dove porteremo grandi novità al mondo della tecnologia, assolutamente non inventate.
0: Assolutamente no.
2: Non saranno assolutamente cose che ci saremmo sognati la notte e avremmo detto a GPT di scrivere, sono tutte cose molto vere.
0: Assolutamente non qualcosa che ho provato a creare 10 anni fa.
2: No,
0: cameretta.
2: No,
0: vabbè,
2: assolutamente.
0: Comunque.
2: Abbiamo già idea degli ospiti, anche perché diciamo con un po' il mio passato in associazione.
0: Ah, da ESA,
2: siamo stati comunque già contattati da certi giovani inventori, anche relativamente giovani.
1: Facciamo un attimo, per chi non lo sapesse, ed oltre a essere regista, speaker, mano di questo programma, è anche... E anche nel consiglio, se non sbaglio.
0: Ho militato
2: in associazione.
1: Hai militato in associazioni. Quali associazioni? Diamo un attimo spazio a queste realtà del Politecnico.
0: Non solo poli, ti stiamo fregando il lavoro.
2: Ma ci sono anche caraguini, non solo poli, per conto appunto di AESA, che è questa associazione di studenti di aerospaziale, ma un po' aperta a tutti in realtà, infatti.
0: Esatto.
2: Sì. Anche tu, Ale, ne fai parte, se ricordo bene. Sì. Cioè io ho una faccia familiare la tua quando ci siamo trovati in studio.
0: Vero,
2: comunque ce n'eri proprio nuova.
0: Sì, ci sono stata anch'io, vabbè, i primi anni di triennale, io da meccanica.
2: Bei
0: comunque.
2: Tempi.
0: Bei tempi.
1: Sì, quindi
0: ancora...
1: non solo aerospaziale, tutte ingegnerie e più... Cioè, si occupa dell'ambito aerospaziale.
2: Sì,
0: appassionati di spazio. Appassionato di spazio.
2: Ma non diamo tutto questo
0: spazio
2: a loro, che comunque si prenderanno. Abbiamo già avuto interviste.
0: È vero. Prendiamo di musica.
2: Occhio alla testa.
0: Oh, madonna. Vabbè, il pannello di nuovo. Prima a lui, poi a me. Cioè, nel senso, non è normale. Ma
2: no,
0: dai.
1: Il trapano.
0: Ma vabbè, comunque non si può lavorare. Adesso vado a
2: io
0: chiedere
2: una
0: attimo.
2: Roba un attimo, perché qua davvero, cioè, appena smettono col martello magari possiamo riprendere.
0: Esatto.
2: Porca miseria. Buttiamo un attimo una canzone e torniamo subito, ragazzi.
0: Va bene, dai.

0: E questa era Dream Brother di Jeff Buckley. Tra l'altro, sì, non la conoscevo, dell'ultimo album, del suo unico album
1: Grace.
2: Un consiglio di Ed, come mai?
1: Jeff, allora, da quando l'ho scoperto, Jeff credo che sia forse uno dei migliori esempi di cosa vuol dire, sì, per me musica. Cioè, lui ha questo tipo di composizione molto rarefatto, molto dolce, molto onirico, con questa voce quasi angelica che accompagna,
0: bellissimo,
1: la composizione. Cioè, per me questa è poesia, questo è proprio amore, non so come spiegarlo. E specie Dream Brother è una canzone che ho sempre abbastanza scagato all'interno dell'album, perché c'erano altri pezzi che mi spingevano tanto, come Grace, Mojo Pin o Eternal Life. L'ho riscoperto, sì, grazie a un album live che ho preso suo ai Naviglia a Milano, che si chiama Mystery White Boy, dove aggrega un po' di performance live, e lì proprio riesci a sentire, cioè ti tocca proprio l'anima.
0: Madonna, bellissimo.
1: Ed è davvero bello, secondo me meritava almeno un passaggio. Tra l'altro, siamo un attimo riusciti a fermare il cantiere, sono
0: sì,
1: in pausa, pausa fumo.
2: Abbiamo detto ultimo,
0: esatto,
2: intervento, lasciateci un attimo.
0: Sì, perché... Sì, sì.
1: Okay. Sembra di essere di nuovo a casa.
0: Vabbè, dai, ultimo minuto di tranquillità, di quiete prima della tempesta.
1: Sì,
0: perché
1: esatto,
0: smantellano veramente tutto.
1: Stanno,
0: cioè, distruggono tutto. Ci stanno sfondando lo vabbè.
2: Cosa ci sarà poi al nostro posto?
1: Questo, Madonna, è difficile a dirsi. Cioè, sicuramente un grande vuoto.
2: Una
1: lunghissima ombra, diceva Andrea la sua di Simone.
0: Oh.
1: proprio questo.
0: Eh sì, però. Abbiamo parlato di cosa siamo stati. Cosa siamo? Cosa saremmo potuti essere?
1: Cavoli. ma sapete una roba? Allora, nel nostro programma più o meno sempre c'era quel momento super stupido dei giochi, no?
0: Sì, sì, infatti.
1: E tra l'altro adesso non mi ricordo più come sia il punteggio. Io proporrei anche di chi ha il punteggio più basso di sacrificarlo, insomma, a Satana per provare a far rivivere questo programma.
0: Credo di aver perso io.
1: Ok, allora dopo ci troviamo nel cortile delle I e verrai piantata sotto alle viti.
0: Sotto alle viti.
1: Esatto, poi berremo il vino che sarà prodotto, insomma, dalla
0: faremo così,
1: interiora.
0: Lo prenderemo, esatto, nell'ordine.
1: Oddio, non facciamo troppe cite che non abbiamo il copyright sulla Bibbia.
0: Vero, ragione. Vero.
1: Però una cosa molto figa, e poi smetto di parlare perché sennò davvero parlo troppo.
0: No,
1: però
0: prego.
1: Io ho questo sogno perversissimo, questa grande fantasia.
2: Allora, forse non parlare.
0: No.
1: non è kinky, giuro.
0: No, mozzora.
1: Ho una grandissima passione per quelle che sono le fake news.
0: Oh, sì.
1: Infatti ho anche lavorato in canali di fake news, di disinformazione. Comunque secondo me
0: creatore di lercio.
1: Esatto. Secondo me se sei analfabeta te lo meriti, cioè,
0: sì,
1: cioè anche di venire gabbato, perché devi essere responsabile anche su come ti informi. E comunque,
2: sì,
1: cioè, io vorrei troppo immaginarmi,
2: siamo divertenti, ricordiamo.
1: Esatto, vorrei comunque immaginarmi che al posto nostro ci sia finalmente un canale di, magari, di notizie, ma molto tipo anche la Orson Welles quando faceva La guerra dei mondi, no? Per la BBC,
2: sì,
1: Radio, che la gente chiamava terrorizzata pensando che davvero gli alieni avessero preso Plymouth, Birmingham. Io dico, ma perché Birmingham esiste ancora? Cioè, davvero, potevano prenderla, non l'hanno presa. Maledetti,
0: no,
1: maledetti. Cioè, una cosa buona potevate fare, non l'avete fatta.
0: No.
1: Però vorrei chiudere la puntata con questo gioco, chiamiamolo. Proviamo a entrare in quello che potrebbe essere questo fake news network.
0: Oddio, sì.
2: Vai.
1: Proviamo, vediamo se
2: vediamo
1: riprendono.
0: È ufficialmente finita la Brat Summer, ad annunciarlo è Charlie XCX, dopo la cancellazione della sua attesa partecipazione alla Sagra del Cavolo di Montalto d'Ora. Il momento più basso della mia carriera dopo il duetto con Taylor Swift, ha dichiarato la cantante. Harry Styles guadagna oltre 862.000 sterline a settimana, una cifra che avrebbe spinto la popstar britannica a valutare un investimento importante, l'acquisto di una Panda 4x4. È una decisione che richiede prudenza, avrebbe dichiarato. Alta tensione diplomatica in Iraq, dove Povia non sarà più considerato ospite gradito dopo un grave incidente che avrebbe coinvolto un tagliaerba. Le autorità stanno ricostruendo l'accaduto, mentre continua il conteggio dei feriti.
1: Boh, direi che forse è meglio che si chiudiamo il programma.
2: Ci abbiamo provato,
1: Forse non tutti i mali vengono per nuocere.
0: Va bene, ce lo meritiamo. Mannaggia. Vabbè,
2: stanno
0: dai.
2: Entrando,
0: senti,
1: stanno entrando.
0: Dove ci possono ascoltare?
2: Speriamo che ci possano ascoltare e potranno ascoltare anche altri programmi su ondequadre.polito.it.
0: Quando? Aspetta, vero? Beh, Madonna, che casino.
2: Noi il sabato alle 14 e poi la replica alle 20. Però sì, gli altri programmi tutti i giorni a settimana, alle 14 è sempre la replica alle 20.
0: Esatto, sempre... oppure ci seguite su Instagram, su polito_ondequadre.
2: Dove rimarranno aggiornati di tutte queste cose.
0: Ragazzi,
2: se
0: è finita.
2: Ora una radio senza di noi.
0: È finita.
1: Andiamo in pace. Grazie Ale.
0: Grazie
1: Ciccio.
0: Grazie a tutti, grazie ragazzi, Ale. Vi voglio bene.
1: Ringraziamo anche Alessio dalle pareti.
0: Esatto, ciao Alessio.
1: Lucilla per il contributo.
0: Assolutamente.
1: Direi che possiamo.
0: Non è un addio.
1: Se avete altri, esatto, da ringraziare. Ci sarebbe una lista infinita.
0: Esatto, esatto.
1: Salutiamo
0: mia madre,
1: mio padre, ragazzi di trasmissioni.
0: Esatto.
1: Amici cari, e direi che con quest'ultima canzone noi vi diamo l'addio.

0: sai.
1: Quello è il mio computer.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

Per buttare giù il male, una corsa al mattino per rincorrere il sole, un bel salto nel vuoto perché amo volare, un tuffo freddo nel fiume perché sento bruciare, un'anima sola che non sa chi parlare, un foglio di carta che non so riempire, un sogno che abbraccio da quando ero bambino, un colpo sparato al soldato sorriso. Tocca a noi, non sei solo.

che mi spoglio e mi scompongo. Sono pongo malleabile, alle mani mi hai legati i tuoi regali. Siamo cavi attorcigliati, la tensione ci ha bruciati. L'attenzione ti è mancata, sono stato in vari stati. Ho visto solo esperienze.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta delle voci, delle storie e delle emozioni che animano il panorama musicale italiano. La musica non è soltanto una successione di note, è un linguaggio universale, capace di raccontare chi siamo, di custodire ricordi, di dare voce ai sentimenti e di trasformare esperienze personali in emozioni condivise. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio fatto di nuovi singoli, progetti discografici e incontri con artisti che hanno scelto di raccontarsi attraverso le loro canzoni. Come sempre, Suoni all'Alba vuole essere un luogo d'incontro tra chi la musica la crea e chi la vive ogni giorno con passione, curiosità e voglia di lasciarsi sorprendere. Mettetevi comodi allora, alzate il volume e preparatevi a condividere con noi un'altra puntata con musica e belle storie. Sta per iniziare Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, con questo brano apriamo la puntata con un progetto che affonda le proprie radici nella terra siciliana, ma guarda anche al Mediterraneo come uno spazio d'incontro tra culture, suoni e storie. I nostri primi ospiti sono i Niura, una band nata ai piedi dell'Etna che attraverso il dialetto siciliano, le percussioni e sonorità che richiamano il Nord Africa e il Medio Oriente costruisce un linguaggio musicale autentico e profondamente identitario. Il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Perichium, spero di averlo detto bene, ma poi chiederò, tratto dall'EP Camina, che è un canto di resistenza e di dignità. Una canzone che racconta il peso delle scelte, la forza di continuare a camminare senza rinunciare ai propri valori, alla capacità di restare fedeli a se stessi anche quando il percorso diventa difficile. E qui con me c'è Matteo D'Alessandro.
1: Hello,
0: ciao, benvenuto.
1: Grazie per lo spazio.
0: Allora Matteo, il titolo richiama l'immagine di passi pesanti, no?
1: Esatto.
0: Quasi di piombo. Cosa rappresentano simbolicamente questo perichiummu?
1: Allora, letteralmente chiummu in siciliano vuol dire piombo, quindi dà l'idea proprio di passi pesanti, passi impantanati, no? Quindi diciamo... La figura è quella di, in questo caso, una donna, ma in realtà vale per tutte le lotte, ok? Dove si fa tanto, si prova a far tanto, ma in realtà si è lenti, con dei piedi appunto, come se fossero di piombo. Quindi si lotta, ci si prova, ma sembra di rimanere sempre lì. Però ce la possiamo fare, insomma, anche con i piedi di piombo.
0: Assolutamente sì. Nel testo si confrontano forse due voci, no? Una in cerca di sedurre e di convincere, l'altra invece che sceglie di resistere. Ecco, questa è una metafora che possiamo tranquillamente portare come esempio nella società di oggi.
1: Assolutamente, è tanto metafora quanto realtà, esperienza reale, perché molte delle nostre canzoni attingono direttamente dall'esperienza reale, ma sì, diciamo che c'è questo personaggio inventato, figurativo, che tenta, ecco, che cerca di comprare, cerca di sedurre, cerca di dire guarda, dammi questo, ti do quello, dove vuoi andare, se non ti aiuto io, cosa vuoi fare della tua vita, i tuoi sono i piedi di piombo, e l'altro gli risponde, perché è un dialogo, senti, ma non si compra la speranza, ascoltami a me. Meglio le scarpe consumate, diciamo, Elba. Quindi meglio camminare, meglio che mi consuma le mie scarpe che venderti l'anima. Questo è il messaggio di fondo del brano, che è molto forte secondo noi.
0: Assolutamente sì, è un messaggio veramente molto forte.

0: Ecco, questo, quindi
1: un invito, un'esortazione, eccetera, eccetera.
0: È un imperativo, no? C'è solo quella strada.
1: Esatto.
0: Ecco, voi cantate meravigliosamente, aggiungo, in lingua siciliana. Oggi, secondo me, è importante valorizzare le proprie radici e la propria lingua, ma anche quelle che sono le memorie, l'identità e la cultura della propria terra. Ecco, non so se siete d'accordo e se il concetto della vostra lingua siciliana è proprio questo.
1: Siamo d'accordissimo e ho colto una grande sottigliezza che in realtà è importantissima in quello che hai detto, la lingua siciliana.
0: Sì, la lingua.
1: Insomma, non è soltanto un dialetto, ma come tante lingue, soprattutto del sud Italia, è proprio una lingua a sé stante, con proprie regole, proprie derivazioni che spesso non sono prettamente italiane, ma derivano da altre dominazioni. Sì, tra l'altro noi, oltre a una grande forte senso di identità, l'abbiamo fatto perché ci siamo accorti che, almeno in Sicilia, c'è questa new wave del folk siciliano che è nata da un po' di anni, che insomma un po' di progetti stanno già cavalcando, paradossalmente notando appunto che la lingua siciliana o la lingua terrone in generale vengono più apprezzate fuori dai confini della propria regione, perché in qualche modo suona bene, è colorita, forse si esprimono meglio i concetti piuttosto che l'italiano. E quindi, notando questa cosa, c'è questo movimento nuovo qui giù che sta veramente assorbendo tanti progetti, e noi siamo fra questi che stiamo provando a cantare il nostro messaggio nel miglior modo in cui possiamo, la lingua del nostro quotidiano, il siciliano.
0: Ecco, poi anche dal punto di vista musicale è un progetto veramente molto interessante. C'è questo, definirei folk siciliano, ma dentro ci sono ritmi mediterranei, influenze nordafricane, sonorità mediorientali. Come nasce questa contaminazione musicale? Quanto è importante sperimentare e soprattutto essere contaminati?
1: È fondamentale. Guarda, fa ridere una cosa, che ogni volta che noi spieghiamo questa formula, ok, sembra che tipo, diciamo, una cosa super sperimentale, tipo un'insalata sonora che prende quella. È veramente complicato a volte spiegare alla domanda, ok, che genere fate? Aspetta, hai 2 ore? la risposta breve è questa: siamo una band alternative folk, come insomma, non vuol dire nulla, è quello che dici tu. Noi, la contaminazione in generale nella musica, soprattutto moderna, dove ormai si è fatto tutto, è la chiave. Qualsiasi genere uno faccia, ci tengo a dirlo. Noi veniamo da una scuola, appunto, che ti ho detto, che già esisteva prima, abbiamo preso spunto da alcune cose già esistenti, che abbiamo fatto nostre attraverso il duro lavoro, la sperimentazione. Però insomma, la verità è che veniamo dalle esperienze personali. Le due ragazze che cantano, bravissime, meravigliose, derivano in modo diverso dalla musica world e folk siciliana e non solo, e mettono questo. Io sono magari un appassionato, magari vengo dal blues, ma mi sono specializzato nella musica desert blues, musica araba, quindi tutta la musica occidentale, ma che viene da quelle zone del mondo, dal Marocco alla Siria, quindi insomma metto questo, eccetera. È stata una formula cercata da anni, codificata anche grazie al nostro produttore, che sta anche dietro a questo EP che si chiama Daniele Grasso.
0: Sì.
1: Abbiamo messo un timbro e questo siamo noi. Abbiamo queste componenti qui che finora ci stanno dando molte soddisfazioni. Riteniamo sia una formula abbastanza unica,
0: certo,
1: allo stato attuale, quindi siamo molto contenti. E da qui deriva bene o male l'idea.
0: E lo dovete essere, per fortuna, che ci sono ancora artisti che fanno questo. Daniele Grasso della The Cave, giusto?
1: Sì, di The Cave Studio, okay. E di The Cave Records. E noi siamo attraverso, lavoriamo con lui attraverso l'etichetta di Kids Are Alright, insieme anche a Rosy Galeano.
0: In queste vostre composizioni, un'altra cosa fondamentale e importante sono le percussioni, no? Il ritmo che cosa vuole raccontare? Forse a volte le parole non riescono ad esprimere il massimo se non c'è anche un ritmo importante.
1: Guarda, io che sono chitarrista mi ritengo banalmente l'ultimo ruota del carro quando si deriva di descrivere l'importanza delle componenti di questo progetto, perché la ritmicità e dopo, anzi a pari merito, le voci sono l'asse principale da dove passa il messaggio, perché col ritmo alla pancia hai quello che acchiappa la gente, anche la più distratta, anche la più seduta deve acchiapparla in qualche modo. Dopo che l'hai acchiappata, quindi nel mondo pieno di distrazione dove la soglia dell'attenzione è quella di un criceto essenzialmente, dopo che l'hai acchiappata provi a far passare il messaggio con le voci. Però le percussioni, perché tutti suoniamo qualcosa, le ragazze sono una delle percussioni, il batterista sono delle percussioni, a volte anch'io mi metto in mezzo così come il bassista. L'idea del folk siciliano è lì, percussivo.

0: ancestrale, bordello, scusami, casino.
1: Cioè, no, va bene anche bordello.
0: Non è più l'idea. E poi arriva il resto, assolutamente. Questa è la chiave principale del nostro progetto.
1: Certo, e con questo ritmo voi servite poi dei testi e dei temi che trattano e affrontano l'appartenenza, la migrazione, la resistenza, la dignità. Sì. Ecco, in un mondo musicale che sta così cambiando, e non voglio dire se in peggio o in meglio, per non aprire una discussione che durerebbe magari 40 giorni.
0: Io avrai sicuramente anche la tua, che sono sicuro che sono le stesse, però andiamo avanti.
1: Ecco, pensate che oggi la musica possa ancora essere uno strumento di riflessione sociale, o meglio, sì, la musica deve essere uno strumento di riflessione sociale?
0: E ti dico perché lo diventerà, non so se nel breve termine o nel lungo, lo diventerà perché a un certo punto, e qui facciamo una piccola digressione molto utile, arriveremo a un punto in cui saremmo così saturi di musica da masticare, diciamo, musica usa e getta, di intelligenza artificiale, che come ogni ciclo umano sono già capitati, andremo alla ricerca dell'umanità, della resistenza e della combattività. Quindi diciamo che siamo molto sfiduciati per certi versi, perché non è facile, soprattutto per una band come noi. Però c'è un pubblico che cerca questo, c'è un pubblico che vuole la freschezza, c'è un pubblico che vuole il messaggio, che vuole ascoltare le parole scritte, lette o sentite, se capisce la lingua, e rifletterci su. Noi ci rivolgiamo a loro, chiaramente con una dose di, tra virgolette, pop, tra molte virgolette, cioè siamo riconoscibili, non siamo sperimentali, quindi veicoliamo un messaggio senza annoiare, speriamo, ma sì, come dici tu, la musica deve servire a questo, soprattutto oggi dove siamo pieni di roba,
1: esatto,
0: a volte tutto uguale, ecco, diciamo.
1: E Dio voglia che il pubblico che voglia ascoltare questo sia sempre, sempre di più, e ci sia un ritorno al concreto. Me lo auguro, me lo auguro con tutto il cuore. Ecco, dopo l'uscita di Camina, ci sono degli altri passi che state facendo? Un altro percorso artistico già aperto? Ci sono live d'estate?
0: Sì, abbiamo un paio di live, ne abbiamo proprio adesso due di numero, perché abbiamo fatto una cernita, una scelta, e ci siamo concentrati su altro. Suoneremo giorno 24 agosto ad Acireale, che è una zona, un paese vicino, una città, scusate perché loro ci tengo, una città vicino a Catania, e poi Sipario, andremo giorno 2 ottobre a Vienna a un festival europeo di musica folk world. Una cosa assurda, incredibile, però siamo molto eccitati all'idea, ma ti saremo lì a fare il nostro solito bordello, è incredibile questa cosa. E poi abbiamo già in realtà materiale da far uscire per i prossimi 10 anni, quindi insomma ci saranno sempre cose da parte nostra.
1: Benissimo, c'è anche questo salto, no? Dalla Sicilia a Vienna, è lunghissima, però sicuramente sarà un'esperienza meravigliosa. E allora, amici ascoltatori, ve lo ricordo, Pieri Chiummu, in Iura, danno voce a una Sicilia contemporanea che custodisce però le proprie radici senza smettere di dialogare con il mondo. Un progetto che unisce tradizione e innovazione, trasformando la lingua siciliana in ritmo e la cultura mediterranea in un linguaggio musicale universale, capace di parlare di dignità, identità e speranza. Io ringrazio Matteo per essere stato, Matteo D'Alessandro, grazie per essere stato qui con noi. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, grandissimo complimento, una canzone veramente bellissima. Io vi seguirò perché mi avete preso, quindi insomma avete un fan in più. Grazie Matteo, alla prossima.
0: Grazie a nome di tutti i ragazzi e buona continuazione, ragazzi. Ciao
1: ciao ciao ciao ciao.

0: Bene, è arrivato il momento qui a Suoni all'Alba della nostra seconda ospite, che porta un brano dal forte valore umano e sociale, una canzone che affronta un tema delicato con sensibilità, coraggio e grande intensità interpretativa. Con noi c'è Nika Comadina, artista italo-croata che con Donna Viva, il brano che abbiamo appena ascoltato, sceglie di dare voce a tutte le donne che hanno trovato la forza di rialzarsi, trasformando il dolore in dignità e la fragilità in rinascita. È un brano pop rock che affronta il tema della violenza sulle donne senza retorica, ma con uno sguardo profondo e autentico, ricordando quanto sia importante continuare a parlare di rispetto, di libertà e di consapevolezza. È una canzone che supera i confini della musica per diventare un messaggio universale. Ma per saperne di più ne parliamo direttamente con lei, perché al telefono qui a Suoni all'Alba è con noi Nika Comadina. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille per le parole e grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te di essere qui e di averci dato un po' del tuo tempo. Allora Nika, il brano, come abbiamo detto, parla di violenza, ma soprattutto di rinascita e dignità. Quanto era importante mettere proprio al centro della canzone la forza delle donne piuttosto che raccontare solo il dolore?
1: Ma era molto importante, perché in questo periodo proprio tante persone che io conoscevo hanno vissuto una relazione tossica, e per questo volevo anche dare la voce per loro, perché mi ricordo proprio, parlavo con una mia amica e gli ho detto: ma te devi prendere questa forza di dentro, devi, perché te non sei una vittima, te sei forte, te puoi uscirne forte di tutto questo. E anch'io avevo una relazione tossica, quindi veramente mi era molto importante, e anche ho fatto questo music video dove mostro tutta questa violenza. Vabbè, non era il maschio nel music video, ma eravamo solo noi donne.
0: Sì.
1: E così proprio mostra la forza.
0: Quando è che è arrivato proprio quel momento, quella scintilla che ha fatto nascere questa canzone, no? Che racconta di un'attualità che purtroppo, e sottolineo, vediamo e ascoltiamo tutti i giorni. Quando è stato il momento che si è deciso: questa storia, questo racconto deve essere una canzone?
1: Allora, il mio paziente è venuto in ambulatorio e proprio era veramente un destino. Io dico la mano di Dio, perché anch'io proprio in quel momento ho finito una relazione che era un po' tossica, e lui solo mi ha detto che mi ha ascoltato su Facebook e mi ha visto come canto su YouTube, e che forse se vorrei ascoltare questa canzone, che lui ha scritto questa canzone. Lui era Rodolfo Vitale, che ha fatto anche il featuring della canzone. E poi ho detto sì, ok, dai che la sento, e poi lui mi ha un po' cantucchiato e mi ha detto: ma puoi subito cantarla? Io ho detto: qui adesso in ambulatorio, sì, vabbè, non c'è nessun problema. E subito quando ho cominciato a cantarla ho capito tutte queste emozioni, ho detto: no, questo è destino e io devo fare questa canzone, veramente. E così era nata.
0: Ecco. Donna Viva è stata pubblicata inizialmente in Croazia e oggi arriva anche al pubblico italiano. Ecco, che significato, sì, esatto, e che importanza ha per te seguire questo percorso internazionale, no? Due entità, due stati che dal punto di vista sia umano che geografico, che ascoltano questa canzone importante. Ha un valore doppio anche per te?
1: Sì, certo, perché io sono metà italiana, metà croata, perché sono italiana con della parte della mia mamma, ho doppia cittadinanza, e non so, è come se sarei una persona diversa quando proprio hanno detto che quante lingue parli, sempre sei una persona un po' diversa, sai? E per questo a me era importante anche cantare in italiano, non so, è più emotivo, romantico, sì, più del croato, sai com'è.
0: Ecco, c'è
1: un po' duro.
0: Sì, è un po' più duro. C'è una produzione che valorizza molto la tua interpretazione vocale. La voce è importantissima. È stato difficile lavorare a questa emotività per raccontare poi una storia che è veramente intensa?
1: Ma non era difficile per me, veramente io mi perdo nella canzone, soprattutto quando sono davanti al pubblico oppure nel studio, veramente quando la canto io non sono più qua, proprio mi sono, entro dentro nella canzone.
0: Ecco, tu dicevi prima è nata in studio, amici radioascoltatori, è nata in studio perché lei è anche una dottoressa in medicina dentale, specializzata in chirurgia e implantologia, parla quattro lingue, ha una formazione che comprende il pianoforte, il violino, il canto, la recitazione, insomma tanta roba. Come parlano tutte queste cose, come convivono tutte queste cose?
1: Non so, io sono una persona che devo fare tutto della vita, non posso avere solo una cosa perché non mi sentirei intera. Per questo mi piace fare tutto il giorno tutte le cose, tutte le attività, perché mi sento allora a mio agio, non so come spiegare meglio,
0: certo.
1: E mi sento libera di fare tutto quello che voglio e così voglio esprimermi, perché anche mi piace recitare, mi piace tantissimo cantare, anche lavorare come stomatologa, quindi tutto.
0: Ecco, e siccome Nika fa poche cose, vi dico anche che a breve frequenterà l'American Academy of Dramatic Arts a Broadway, e quindi insomma un'altra grandissima esperienza, e quindi teatro e musica che vanno a braccetto, no?
1: Sì, ecco, vedi, musical e recitazione, sì, veramente mi è molto importante e adoro l'inglese e per questo volevo un po' più imparare come gestire tutte queste emozioni e come, sai, hai presente quando, non so, certe volte guardi un film e poi proprio ti prendono queste emozioni,
0: certo.
1: Proprio, per questo voglio questo imparare, così che posso anche cantare meglio. Ecco.
0: Ma se tu guardi oltre l'orizzonte, ti vedi più come artista o come professionista o come medico?
1: Non so, ma non, sì, di notte artista, di giorno dottoressa. Sì. Io certo vorrei fare grandi concerti, questo è il mio sogno, e un giorno forse sarò meno medico, ma anche
0: più artista.
1: Farò questo, quindi sì.
0: Certo. Ecco, oggi la musica secondo te è ancora capace di sensibilizzare il pubblico anche su temi sociali come questo, no? Che sono importanti. La musica oggi è un po' cambiata, no? Spesso è veloce,
1: sì,
0: spesso è un po' usa e getta, spesso si guarda ad altre cose. Quanto è importante invece la musica per raccontare e arrivare poi a chi ascolta?
1: Molto importante, ma credo che oggi, proprio come hai detto, la musica è veloce, la gente non ha più tempo di ascoltare, ma poi tutti ritornano e ascoltano sempre quelle canzoni molto
0: quelli che ti sensibilizzano di più, quelli che su cui tu puoi anche in qualche modo paragonarti, no?
1: Sì, ma quelle canzoni vecchie. Sai, tipo dal 1960, 90, sai. Per questo io credo che serve tempo per fare questa musica.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Quindi aspetta, 15, 16, qual è quella di oggi?
3: Oggi è la 19.
2: Minchia, l'ultima è...
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
3: Bene, bene, bentornati. Ciao Ale.
2: Ciao Fra, ciao Ed.
3: Ciao Ed.
2: Miau. Miau. Questo miau è molto triste perché, sì, come abbiamo già spoilerato nell'intro, è l'ultimissima puntata,
3: sì,
2: di Rewind.
3: È l'ultima puntata del nostro programma per Onde Quadre. Sì.
2: Ricordiamo che Rewind è un programma musicale,
3: sì, che parla di aneddoti, ma oggi, diciamo, no, parliamo un po' di noi.
2: Facciamo... Sì, aneddoti su di noi magari,
3: sì, sì,
2: o aneddoti
3: puntata...
2: random.
3: Sarà, diciamo, una collezione di canzoni,
2: sì,
3: nostre,
2: sì,
3: curiosità,
2: sì, sì. Parleremo un po' così, del più e del meno. Come, sì, come, sì, come ti è sembrata questa avventura incredibile?
3: Questa avventura nella radio, ma a me è piaciuta molto, sì. È stata molto interessante e in alcuni punti impegnativa, magari.
2: Sì, ci sta.
3: Quando dovevamo trovarci tutti e tre durante
2: era
3: la sessione,
2: casino.
3: Era un casino.
2: È stato un
3: però
2: casino,
3: però mi,
2: sì,
3: è piaciuta, è stata una bella esperienza. Te invece come,
2: sì,
3: ti,
2: sì,
3: sei trovata?
2: Ma allora, mi ha aiutato tantissimo. Poi io, vabbè, balbetto un po', ci sta. No. Però è stato molto molto divertente, è stato super, insomma, d'aiuto per quanto riguarda anche l'esposizione, quindi sarò pronta, sì, per eventuali orali adesso.
3: Giusto.
2: Si scherzo, vabbè. Però sì, insomma, è stato particolare, un'esperienza che non mi sarei mai aspettata di fare qua, di sicuro al Politecnico, però insomma, grazie Politecnico.
3: Vedi, il Politecnico,
2: sì,
3: fa anche cose buone.
2: Fa anche cose buone, devo dire, non male.
3: Mentre Ed, come...
2: Edoardo.
3: Signor Edoardo Blanco. Oh. Come ti sei trovato te in questa veste di regista?
4: No, un inferno.
3: Un inferno. Basta,
4: mai più.
3: Basta.
2: Questo è il problema di avere troppi talenti e poi sei troppo ricercato.
4: Un talento molto segreto ed è meglio che rimanga molto segreto.
2: Sì.
4: Assolutamente.
2: Sì.
3: Non ve lo diciamo, ascoltatori.
2: No.
3: Vi do un consiglio. Pipistrelli, caverna, macchine.
4: No,
3: sì, sì. Edoardo,
4: Dio,
3: è quella persona lì.
4: Si capisce. No. Comunque, scherzi a parte, è stata una pacchia, cioè.
2: Molto bello.
4: Pensa proprio arrivare, cloccare in alle 8:30 invece di, insomma, arrogarti i textbooks, sei qui a,
2: sì,
4: a fare il tuo type beat, cioè incredibile.
2: È vero. Infatti, secondo me, troppo presto.
4: Sì, i migliori sono sempre i primi ad andarsene.
2: No, dico troppo presto. Queste puntate erano troppo presto, secondo me, prima di carburare serviva un po' di tempo, la colazioncina, eccetera. Però sì, avrò tanti ricordi nel cuore, in Germania. Ricorderò le colazioncine qua davanti con tanta nostalgia.
3: Da Archi.
2: Sì, molto bello. Archi, shout out. E anche Exco, shout out.
3: Tutti
2: shout
3: bar
2: out.
3: Mixto,
2: shout out.
4: Vittoria, che non è più Vittoria.
2: Non è più Vittoria.
4: Rita adesso. Caffè Serenissima.
2: Serenissima. Sì,
3: qual è il Caffè Serenissima?
2: È l'ex Denise.
3: Il
2: bar Denise. Adesso Serenissima.
3: Sono un po' perso nei nomi.
2: Che poi chissà perché hanno cambiato tutti questi nomi. Cioè,
3: era bello, sì, che avessero ognuno il nome di,
2: appunto,
3: una persona.
2: Comunque io voglio, ci tengo a portare, ovviamente, ricordiamo che siamo in una radio, siamo,
3: sì,
2: in un programma musicale, parliamo di musica,
3: sì.
2: E quindi come prima canzone vi farei ascoltare una canzone che a me piace tanto, tantissimo, degli Idols. E in particolare, dato che non posso portare sempre Radiohead, allora ho fatto, che cosa posso portare piuttosto, cioè sempre Radiohead. Quando sono andata al concerto a novembre, sono entrata in un negozio di musica molto random e ho ascoltato così, mentre giravo, questa canzone. E da allora, cioè, l'ho shazammata, l'ho ascoltata, cioè è da novembre che l'ascolto in ripetizione. Ed è proprio Roy degli Idols.

0: Belli questi idols, ma sono sì. australiani?
1: Non sì. No, sono britannici, anzi sono di Bristol. Infatti senti, I'm a smart man. Però sì, insomma, post-punk, quindi sì. vabbè, molto, molto particolari. Anche i video che fanno, molto particolari. Infatti, tipo un video, cioè non di questa canzone, ma di un'altra canzone, l'avrei proprio messa nella prima puntata, cioè non nella prima. In una delle prime che abbiamo fatto, quella dei video. Delle
0: la puntata
1: video,
0: dei video, sì.
1: Sì, no, quella è veramente... Perché
0: come
1: c'è tipo una mucca?
0: È
1: perché c'è tipo questo supermercato, gente random all'interno, una mucca. Cioè, non lo so, random,
0: bellissimo.
1: Ci sta, boh, ci
0: una
1: sta. Però sì.
0: Bello, bello.
1: Facciamo un piccolo...
0: Sì. Ma la puntata dei video ti è piaciuta?
1: Carina.
0: Pensando alle puntate che abbiamo fatto.
1: Eh sì, carina. Qual è stata la tua prefe? Madonna, difficilissima questa domanda.
0: Credo quella dei film mi è piaciuta molto.
1: Perché tra l'altro avremmo dovuto fare una film 2.0.
0: Sì,
1: però vabbè,
0: abbastanza
1: puntata.
2: Non molto sì. divertente quella dei film anche a livello di regia.
0: Sì,
1: no?
2: Divertentissima.
1: Ah, sì?
2: Divertentissima. Cioè, almeno cioè, per me è stato uno dei momenti più alti del nostro lavoro quando abbiamo fatto quel morphing. Su cos'era All Star?
1: Sì,
2: Mouth,
1: sì,
2: no?
1: Somebody.
2: Cioè,
1: bella,
2: quello
1: bella,
0: è stata
1: bella.
0: Molto bella.
2: Divertente.
1: Highlights sì. del sì. programma Rewinds. No, però in realtà, secondo me.
0: Sì, altre puntate che sono piaciute a te o a Ed pure.
1: Possibilmente.
0: Oggi puoi intervenire senza essere chiamato.
2: Ho il diritto.
1: Oggi ti diamo il diritto.
0: Oggi hai la possibilità.
1: Esatto.
2: Oddio, cioè di puntate. Allora, forse quella anche sui Daft Punk. Me la ricordo. Cioè,
1: bella.
2: Con molto affetto, ma vabbè. Anche
1: ad Alessio è
2: di...
1: piaciuto.
2: Oh,
1: shout out Alessio.
2: Ciao Alessio.
1: Ciao.
2: Che per chi non lo conosce,
1: esatto, è il nostro
2: è
1: capo.
2: L'uomo che vive nelle pareti. Qua,
1: sì.
2: Quadra.
1: E la faccia di Onde Quadre.
2: Esatto.
1: E la voce di Onde
0: Quadre. Armato di Onde Quadre.
1: Shout out.
2: Proprio
1: lui.
2: Che non ti aspetti. Non ti aspetti.
1: E non ti aspetti proprio Alessio dietro.
2: Esatto, che poi magari questa voce è fatta con lei, non lo sappiamo nemmeno.
1: Sì,
2: ma
1: chissà, glielo chiederemo. Alessio. Ciao Alessio.
0: Sì,
2: però
0: invece,
2: sì, te Ale invece, perché poi io avrei da dire anni su ste puntate. Però invece il tuo cuoricino, dove lo metti?
1: Quando abbiamo parlato di Gianni Morandi.
2: Madonna,
0: quella sulle leggende metropolitane.
1: Sì, leggende metropolitane.
0: Quando ci ha chiamato Gianni Morandi.
1: Tra l'altro si è ancora, cioè nel senso non è finita lì la storia, perché sì. poi sono arrivate sono arrivate un sacco di email nella mia posta
2: sulla PEC.
1: Sì, di Gianni Morandi molto arrabbiato, ma proprio arrabbiato. A un certo punto ha
0: offeso.
1: Ci ha minacciato di procedere per vie legali, però insomma ho fatto quello che dovevo fare per il programma.
2: L'hai eliminato? Cosa
1: hai fatto? Ho fatto quello che dovevo
0: fare.
1: Sei
0: andata in bagno.
1: Ho fatto quello che dovevo fare.
0: Vabbè,
1: quello che dovevo fare l'ho fatto, ok? Per il programma. Per il programma.
0: Cavoli,
1: punto.
2: Vabbè. Non ci pagano abbastanza, ragazzi.
1: No, ragazzi. No. Comunque, sì, le puntate sono state troppo poche.
0: Sì,
1: avremmo potuto fare tante altre.
0: Infatti, abbiamo avuto anche idee che poi non abbiamo sviluppato. Forse per difficoltà, per mancanza di tempo.
2: Di fondi.
0: Di fondi, cioè essere pagato. No, per esempio, mi viene in mente una canzone che ascolteremo, Colpo di pistola di Brunori Sas, che è una canzone che avevamo pensato per una eventuale puntata riguardante l'8 marzo, il 25 novembre.
1: Sì.
0: Però abbiamo deciso poi di non approfondirla perché era un argomento troppo pesante.
1: Sì, non volevamo dire cavolà. Cioè...
0: sì, diciamo era molto facile. Noi abbiamo questo, diciamo.
1: Sì, chill.
0: Sì, siamo molto leggeri sugli argomenti. Se poi andiamo in argomenti troppo pesanti. Però secondo me questa canzone, vabbè, non è l'ha inventata Brunori, però il fatto che sia una ballata vista dal punto di vista di, diciamo, del mostro, è molto interessante e ne parla in maniera anche giusta. Poi vabbè, magari sbaglio, però di argomenti molto pesanti. Però adesso ascoltiamo,
1: tipo,
0: magari ne parliamo dopo.
1: Tipo Lolita.
0: Sì,
1: dal punto di vista del mostro.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Vabbè, ascoltiamola, magari dopo ne parliamo.

0: E questa era Colpo di pistola di Bruno Risas.
1: Molto bella, molto emozionante. Sì. Dici un po' di più su questa canzoncina.
0: No, ma la cosa che volevo dire è che non abbiamo avuto tempo, che naturalmente Brunori grandissimo, però non è stato il...
1: Non è stato l'unico a farla.
0: Non, ma questa
1: è sua.
0: Questa canzone è sua, però diciamo il fatto di mettere sotto un altro punto di vista, magari più crudo, più negativo,
1: sì,
0: una canzone.
1: Realistico,
0: sì, l'aveva fatto prima Nick Cave nell'album Murder... Oddio, come si chiama? Murder Ballads, appunto.
1: Com'è? Il bello della
0: Rats. Sono ballate, appunto,
1: sì,
0: che parlano, diciamo, provano a vedere più sfaccettature in vicende comunque molto difficili di cui bisogna parlare. Però noi appunto per questo abbiamo deciso di evitare, o se parlavamo,
1: esatto,
0: di cose, per esempio, cioè avevamo parlato di una canzone che parlava di un suicidio.
1: Esatto, Jeremy, stavo pensando proprio a questo.
0: Noi abbiamo deciso di fare, diciamo,
1: non mi ricordo chi era,
0: un passo indietro. Noi dicevamo il

0: sia un pochino sì, più indietro, abbastanza. Che anche contemporaneo, quindi mi sembra che sia proprio uno dei tuoi generi di riferimento. Volevo un attimo curioso di sapere come fosse successa questa cosa, quale fosse, se c'è una storia dietro questo,
1: non,
0: più o meno.
2: Sai che non lo so, penso, forse nasce dal fatto che mio padre mi faceva ascoltare in macchina le canzoni di Guccini, queste cose qua. E allora è diventato uno dei generi che ascolto. Però poi non solo per quello, io alla fine alle superiori ho sempre ascoltato rap, come ho parlato nella puntata
0: Tibra, Dogo.
2: Esatto. Del rap. Poi dopo un po' ascoltando il rap adesso, comunque non dice è brutto, non vorrei usare parolacce, però dice veramente poco, cioè non dicono niente. E quindi vai a riscoprire testi che diciamo vanno un po' più sul profondo.
1: La necessità di
2: dicono
1: indietro,
2: qualcosa, perché a me se mi parli di soldi e cocaina solo, cioè bello,
0: ma quello forse è anche un po' il prezzo di per poter stare sulla vetta, non puoi più andare magari a trovare quella ricchezza di contenuto, quella profondità che magari alcuni della scena potrebbero portare, ma non quei livelli alti probabilmente.
1: È una questione di vantaggio, cioè non gli conviene, spesso
2: conviene. E poi è molto più facile fare canzoni, visto che ne fanno milioni in un anno.
1: Sì, oppure spesso capita che magari gli esordi sono un po' così, un po' più tranquilli, con musica leggera, e poi dopo esce, che so, l'album particolare. E quando hai una, come dire, una fan base fissa, secondo me, poi esce cioè ciò che c'è dentro il cantante, non lo so, poi in realtà.
2: No, vabbè, è giusto anche questo punto di vista. Però vabbè, poi magari escono i rapper che escono adesso, non parlano alla mia generazione, ma alla generazione dopo, quella che sta facendo superiore ora. Quindi non ci sono io per giudicare cosa.
1: Vero, true.
0: Però, come Elon, iPad Kid.
1: True.
2: Sì, chi sono per giudicare Rondo da Sosa? Che veramente ogni volta che ascolto vorrei tirarmi un pugno in testa.
1: un trapano nelle orecchie. Nelle orecchie. Vabbè.
0: Che dires?
2: Niente, tu vuoi farci ascoltare una canzone?
0: Io? Ma quando mai? Ma perché io?
1: Sei timidina.
0: Sono solamente la mano invisibile che muove il mercato. Come posso decidere io cosa sentite voi? Quando mai lo faccio?
1: Tu sei tipo gli Illuminati. Tu sei tipo...
0: sono un rettile.
1: Sei un rettile o no? Oh no, vabbè.
2: Ti hanno portato gli alieni con un sacco di conoscenza musicale.
1: Esatto, come se non orchestrassi tutta la puntata tu, eh?
0: No, assolutamente. Allora, canzoni che io potrei portare, ce ne sarebbero davvero un'infinità. È stato molto difficile anche pensare di selezionare qualcosa, no, per un'eventuale puntata. È sempre una grande sfida, perché una volta che trovi il genere, trovi la roba, c'è davvero poi un infinito di cui si può parlare.
1: True.
0: Però... sto giro mi sono dato un attimo un contegno e ho detto: sai cosa, possiamo un attimo tornare su tutto un genere che forse non è che lo tocchiamo spesso, che è comunque quello del rock, no? Perché alla fine, sentendo anche i nostri episodi, sono molto rock alla fin fine.
1: Sì, è vero.
0: Di quello almeno noi parliamo, almeno 2 su 3 siamo molto calibrati su quello.
2: Sì.
0: Però volevo portare gli Alice in Chains, che forse abbiamo visto davvero poco, forse non abbiamo mai visto, anche quando parlavamo di grunge, forse solamente
1: forse Nirvana, Nutshell
0: l'abbiamo messa. L'abbiamo menzionata, Nutshell.
1: Ah, ok, forse non l'abbiamo messa.
0: Abbiamo parlato di Nirvana, forse.
1: Ok, sì.
0: E in questo caso è Rooster, poi vi spiego dopo perché, però comunque ve la lascio.

0: Ma il cantante degli Alice in Chains è quello di Strappacapelli, vero?
1: È letteralmente è lui, no? Shout out a Strappacapelli.
0: Shout out. È lui, no?
1: Sì, assolutamente.
2: Che cos'è
0: Strappacapelli? È una band
1: torinese.
0: Sì, una band torinese, ricordo.
1: Molto famosi per aver fatto un live con gli Absentee al Cap di C100.
0: Shout out.
1: I famosi Absentee che hanno ben 45 ascoltatori mensili, insomma.
2: Però gli Absentee sono venuti pure ospiti, non
1: a Sanremo.
2: Sanremo. No, no, però on the quader da Track 01.
1: Da Track 01
0: tante
1: sì,
0: volte.
1: L'anno scorso. L'anno scorso.
0: Ah, pensavo anche quest'anno.
2: Poi ce li avevi fatti pure sentire al Salone dell'Orientamento, forse.
1: Sì, al Salone dell'Orientamento.
0: Diga.
2: Sì, sì, sì. Diciamo che i tuoi molto generi bello. Sono molto...
1: molto vari, molto,
0: sì,
1: molto
0: è bellissimo.
1: Camaleontici.
0: Esatto.
2: Sì. Perché hai scelto la canzone?
1: Allora, questa in realtà per vari motivi volevo
2: anche
1: portare...
2: perché, se posso dire, un po' si discosta da altre che ci hai fatto ascoltare.
1: Ah, beh, sì, sì, ma infatti
2: si discosta da, sicuramente da Nino D'Angelo.
1: Nino D'Angelo, da Juno sì. Miles,
0: sì.
1: Da Battiato, da Björk, cioè.
0: Sì, tanti.
1: Un universo. La cosa molto figa di questa è quello portare perché, comunque, tutto quello che il processo che mi ha portato poi a lavorare qui a radio è ovviamente quello che è stato... la mia intesa con la musica, cioè proprio questo sì. fortissimo innamoramento che nasce da questo genere, non propriamente con gli Alice che sono arrivati dopo, ma già con gruppi come My Chemical Romance o simili, che sono quelli che poi mi hanno spinto, no, a cominciare a suonare, no? Quei primi CD che compravo di nascosto.
0: Bellissimo.
1: No? Digiunando e saltando i pranzi per potermi permettere di nascondere in questa scatola da scarpe sotto al letto, quindi Red Hot Chili Peppers con Stadium Arcadium, Welcome to the Black Parade, hanno tutti questi fraseggi di chitarra che sono quasi orchestrali, specialmente sì. con poi gli MCR che proprio portano questo concetto di orchestralità e composizione su un livello simile a quello di Queen, che alla fine sono molto principalmente conosciuti e apprezzati anche per questa cosa qui.
2: Tu suoni la chitarra, giusto? Ricordami, tu suoni la chitarra.
1: Io
2: suono
1: chitarra, basso e sto studiando anche un pochino di synth per la musica elettronica,
0: top.
1: Eccetera. Però in realtà non suono nulla, cioè io traffico. Essenzialmente questa è la cosa. E sì. quindi comunque mi piace sempre ricordare un pochino Lane Staley, che vabbè adesso ci ha lasciato, buon uomo, ma anche sì. comunque quel genio di Jerry Cantrell, che è stato tra i principali compositori per gli Alice in Chains. Vabbè, Jerry è il chitarrista effettivamente.
0: Sì, sì,
1: la buona
2: invece
1: parte
2: quest'ultimo che hai nominato,
1: sue.
2: Che per chi non lo conoscesse, dici un attimo chi è questo.
1: Jerry? È il chitarrista di Alice in Chains.
2: No, no, quello prima.
1: Ah, l'Installey è il vocalist.
2: L'Installey
1: è il frontman, che appunto
0: lui di Strappacapelli. No,
1: è Strappacapelli. Strappacapelli, non so i nomi, posso dire quelli di
0: Alice. Tra l'altro, molto off topic, Staley è nato a Kirkland.
1: No!
0: A Kirkland.
1: Charlie Kirkland.
0: Non... andrei oltre, però questa è un'informazione ecco. molto importante.
1: Ma invece Alessia, anche tu vabbè, sei abbastanza musicista, cioè dico sì. abbastanza vabbè, perché sì. non vedo EP tuoi su Spotify, ma questo ovviamente
0: no.
1: non ti declassa come artista.
0: Assolutamente no.
2: Usa solo SoundCloud.
1: E tu cosa io, suoni? Sì. Anche tu chitarra, mi sembra, forse
0: allora,
1: anche
0: sì,
1: bass,
0: sì,
1: piano,
0: sì, sì.
1: mi ricordo un po'.
0: Allora,
1: di
0: io in realtà nasco da violinista, molto random.
1: Nasci violinista.
0: Nasco violinista.
2: Nasci violinista.
0: Però in realtà sì, ho una famiglia molto musicale, quindi ho sempre avuto molte, cioè la possibilità di accedere a tanti strumenti e questa cosa mi ha aiutato tantissimo perché da piccola non mi annoiavo mai, cioè mettevo la musica e cercavo di riprodurla e così molto random, quindi io con la maggior parte degli strumenti tranne il violino non so leggere gli spartiti, non so non ho idea neanche di che note siano probabilmente i tasti.
2: Ah, vai a...
0: vado a orecchio.
2: Ad orecchio.
0: Infatti ne abbiamo parlato.
2: Nell'orecchio assoluto.
0: Esatto. Perché. Cioè l'orecchio assoluto non ce l'ho. Però ho l'orecchio relativo. Questa cosa cioè, mi ha permesso di scoprirlo proprio la radio. Probabilmente ho l'orecchio relativo. Però sì, insomma, mi mettevo lì, suonavo molto, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso voglio proporvi una canzone, poi magari vi dico dopo perché.
2: Sì.
0: Ed è proprio Cleopatra dei The Lumineers.

0: E questa era Cleopatra, del omonimo album, tra l'altro Cleopatra, vabbè, l'ho voluto dire perché giustamente è importante.
1: L'album che è uscito dopo l'esordio di col singolo Oh Hey, che aveva avuto un successo
0: super super, perché ho voluto mettere The Lumineers? Sì. Perché in realtà ho tantissimi ricordi legati a questa band. Cioè io non ascolto. C'è stato un periodo che ascoltavo questo genere country indie, che possiamo definirlo country indie praticamente, sì. The Lumineers, un po' così, un po' va on the road style.
2: Come si chiama? Tipo Stomp Club. Una roba simile, no?
0: Yola.
2: Tipo anche Edward Sharpe e Magnetic Zero.
0: Esattamente.
2: Roba lì. Come,
0: sì.
2: Stomp Club.
0: Alabama, Arkansas.
2: Esatto, il genere di quelli che fanno gli hamburger con le camicie a quadri, davanti di lattice e 20 euro di menù.
0: That's me. Troppo me. Ma in realtà sì, è legata anche a mia sorella, perché io quando facevamo viaggi assieme, quando vivevo in Inghilterra, l'ascoltavo sempre, quindi un nostro sogno è andare a vedere un loro concerto in Scozia. È molto bello, sì. Questo bello. Però il resto è storia. Che mi dici tu invece? Abbiamo parlato di noi due.
1: Sì, io a parte, no, mi viene in mente che parlando di concerti, noi abbiamo sempre fatto la rubrica dove parlavamo dei concerti che arrivavano, perché comunque siamo tutti e tre persone che amano andare ai concerti.
0: Esatto, tutto. Non saremmo qua a Rewind possibilmente.
1: No. Sì, e io infatti mi viene in mente che l'ultimo concerto che ho visto è il concerto dei Tamango, che sono un collettivo musicale torinese. Composto da inizialmente da tre persone.
0: E infatti, perché collettivo? È fighissimo questa cosa, interessante.
1: Era una band composta da tre persone, poi si sono man mano ampliate. Adesso arrivano a essere 40 persone sul palco. Infatti, il loro concerto, forse più che un concerto, è uno spettacolo.
0: Bellissimo.
1: Perché alternano. Innanzitutto c'è un sacco di gente che suona. Cioè, ci sono tipo tre chitarre, uno che suona la tromba, uno il contrabbasso. Mi sembra. Poi ci sono le persone che ballano, i cantanti.
0: Figata.
1: E cambiano vari generi durante
0: il concerto. Sì.
1: Durante il concerto, sì, c'è una parte che è quasi rap, dove, perché loro sono molto vicini all'ambiente della Scatasuna, quindi hanno anche un po', diciamo, di denuncia sociale.
0: Tanta
1: della situazione,
0: eccetera.
1: Sì. E poi ci sono altre parti, diciamo, più cantate normali, altre parti più tecno.
0: Immagino le blindate attorno ai concerti.
1: Poi il loro concerto, la cosa anche bella è che lo fanno molto popolare. Sì. L'hanno fatto allo stadio della Colletta qui a Torino, cioè in un campo da calcio. Hanno organizzato, montato tutto loro, facevano le pizze.
0: Bellissimo.
1: Come cibo, invece di esserci, non so, qualche brand particolare.
0: Sì, che ti fregano 2,50 per una bottiglia d'acqua.
1: Sì, lì diciamo i prezzi erano abbastanza popolari, anche il concerto, il prezzo era popolare, e pure il marketing era, diciamo, erano abiti utilizzati da loro, fatti. Infatti ci sono i video dei loro concerti su YouTube, se qualcuno vuole poi andarsi a fare una spulciata. Sono molto interessanti, insomma, molto forti. Infatti io poi volevo farvi ascoltare una canzone che sentiremo dopo, che si chiama Cani dei Tamango.
0: Figo.
1: Che sentiremo dopo. Invece voi concerti, ultimi concerti che avete fatto interessanti,
0: no,
1: di
0: io
1: cui
0: non
1: volete parlare?
0: Soldi. Io non c'ho soldi.
1: Sì,
0: No, ma in realtà io sarei voluta troppo andare a vedere i Men I Trust, che tra l'altro non ho mai messo in radio, molto sad.
1: Sì.
0: Però insomma no. L'ultimo è Radiohead. Ha delle storie.
2: Allora, mio ultimo è stato Vanna Isaia.
0: Oddio, vero, eravamo assieme, cavolo.
1: Questo weekend.
0: Vanna Isaia.
2: Sì, sagra del fritto misto di Langosco, devo
0: bellissima.
2: Dire. Bellissima. Pavia, sempre grande città di provincia.
0: Grande.
2: Vabbè, a parte la Vanna Isaia, cioè, ultimamente tutti i concerti che ho fatto sono proprio roba The Track 01, cioè gente di Torino. Abbiamo appunto Lei Rossa, sì, sentite due volte nel giro di qualche mese, gli Absentee, che credo di aver consumato letteralmente il palco, perché li ho sentiti cinque volte in tre mesi.
0: Madonna, fan number one, cioè...
2: Minchia, adesso, sì,
0: cioè, cavolo.
1: Com'è bello andare a sentire concerti. Doriche
2: Modlener, era capitato, sì, esatto, Mago del Gelato.
1: Oltre per i prezzi, appunto, che dicevi,
2: esatto,
1: che non c'erano tanto, che in questi concerti magari il prezzo è
2: non esiste.
0: Anche gratis per loro, infatti
1: oppure costano magari 10 euro, comunque poco rispetto a quelli che parlano di Bruno Mars.
0: Vabbè, 160 euro per non sentire niente, alla fine.
1: Quindi c'è ancora possibilità,
2: c'è ancora un domani.
1: C'è ancora domani. Va bene, abbiamo parlato abbastanza, ascoltiamo, poi ricominceremo a parlare.

0: Figo, figo, sì, molto bella, devo dire. Le canzoni parlate, molto, cioè c'è stata una parte veramente carina, molto indie.
1: Sì, quasi, sì, sì, no? Sono cioè, un po'. Infatti, diciamo, fuggono alle logiche di mercato. Sì. Sono, rimangono abbastanza indipendenti.
0: Sì, molto random. Cioè, sì. No, random. Vabbè, diciamo che questi sì, sì, suoni mi stanno davvero infastidendo.
1: Sì, perché qua stanno. No, perché sì, cioè, stanno smontando tutto. Cioè, un cantiere. Sì, ci stanno, sì, sì. Adesso stanno portando via pure il microfono.
0: Oh no, no. Aspetta, no, magari il microfono no, dopo. Per, aspetta,
2: no, no, ho detto che ci rilasciano ancora un attimo.
0: Eh no, perché qua sì, c'era uno che stava prendendo il microfono. Vabbè, ma qui non si può lavorare, posso dire. Cioè, nel senso, queste non sono proprio condizioni per lavorare.
2: Vabbè, non c'è rischio.
0: Vabbè, sì, perché questi rumori? Perché sì, ci stanno smantellando tutto? Perché, ascoltatori, questa non è solo l'ultima puntata di Rewind, ma è proprio l'ultimissima.
1: Sì, l'ultima. Non è, solo, non è l'ultima puntata di questa stagione con noi speaker e regista, ma sarà per ora. Magari in futuro tornerà. Esatto. Il Cavaliere Oscuro ritorna.
0: Esatto, hanno vinto la battaglia però, e anche la guerra, perché sì, ci sì, hanno però, portato via
1: sì,
0: tutto.
1: Per ora ci stanno chiudendo questo programma perché non ci saranno. Però magari ascoltandoci qualcuno dirà, gli verrà voglia di fare lo stesso programma.
0: Vero,
1: magari
0: vero.
1: Tra non il prossimo semestre, ma il semestre
0: esatto,
1: dopo.
0: Purtroppo il prossimo semestre non ci sarà spazio per Rewind, ma perché appunto, vabbè, problemi di personale, ecco, mettiamo così. Sì. Però anch'io, anche noi non ci saremo, magari sì, l'anno prossimo, chissà, rifaremo questa grandissima esperienza, perché sinceramente sì, portare avanti questo progetto è veramente bello, veramente bello, sì, interessante.
1: Ed tu continui in un altro programma, vero?
2: Io sì, sì, vengo rerouted su iTech.
0: No way.
2: Che appunto necessita di manleve perché ogni semestre qua si cambia e quindi sì, sarò in regia sì, da iTech.
0: Regia and
2: no, regia tendenzialmente. Saremo in due sì, invece sì, che in tre, perché appunto è un progetto, ma io non voglio fare spoiler. Già fatto abbastanza.
0: Appunto, basta.
1: Il prossimo semestre andate a sentire iTech.
2: Esatto, esatto. Dove porteremo grandi novità al mondo della tecnologia, assolutamente sì, non inventate.
0: Assolutamente sì, no.
2: Non saranno assolutamente cose che ci saremmo sognati la notte e avremmo detto a ChatGPT di scrivere, sono tutte cose molto vere.
0: Assolutamente non qualcosa che ho provato a creare 10 anni fa.
2: No,
0: in cameretta.
2: No,
0: vabbè,
2: assolutamente
0: comunque.
2: Abbiamo già idea degli ospiti, anche perché diciamo con un po' il mio passato in associazione
0: ad ESA,
2: siamo stati comunque già contattati da certi sì, giovani inventori, anche sì, relativamente giovani.
1: Facciamo sì, un attimo per chi non lo sapesse, ed oltre a essere regista sì, speaker, mano di questo programma, e anche neanche nel consiglio, se non sbaglio,
0: è stato,
1: consiglio di Stato degli anziani di
2: AESA. Ho militato in associazione.
1: Hai militato sì, in associazioni. Quali sì, associazioni? Sì. Diamo un attimo spazio a queste realtà del Politecnico.
0: Non solo poli, ti stiamo esatto, fregando sì, il lavoro.
2: Ma ci sono anche caraguri, non solo poli, per conto appunto di AESA, che è questa associazione di studenti di aerospaziale, ma un po' aperta a tutti in realtà, infatti.
0: Esatto.
2: Sì. Anche, cioè, anche tu Ale ne fai parte, se
0: sì,
2: ricordo
0: sì,
2: bene
0: sì.
2: Cioè io sì, una faccia familiare la tua quando ci siamo trovati in studio,
0: è vero,
2: comunque ce l'ho, eri proprio nuova
1: è una
0: io
1: grande
0: una... sì sì, ci sono stata anch'io, vabbè, i primi anni di triennale, io da meccanica
2: bei
0: comunque
2: tempi.
0: Bei tempi
1: sì sì, quindi
0: ancora...
1: non solo aerospaziale, tutte
0: esatto,
1: ingegnerie è sì, più, cioè si occupa dell'ambito aerospaziale,
2: sì,
0: appassionati di spazio, appassionato di spazio,
2: ma non diamo tutto questo
0: esatto,
2: spazio a loro, che comunque si prenderanno. Abbiamo già avuto interviste,
0: è vero prendiamo di musica,
2: occhio alla testa,
0: oh madonna. Vabbè, il pannello di nuovo, prima a sì, lui poi a me, cioè nel senso adesso... non è normale, ma
2: no,
0: dai,
1: il trapano.
0: Ma vabbè, comunque non si può lavorare. Adesso
2: no,
0: vado
2: io
0: a chiedere un attimo.
2: Roba, un attimo, perché qua davvero, cioè, appena smettono col martello, magari possiamo riprendere. Quindi...
0: esatto.
2: Porca miseria. Buttiamo un attimo una canzone e torniamo subito, ragazzi.
0: Va bene, dai.
1: Dai.

0: E questa era Dream Brother di Jeff Buckley. Tra l'altro, sì, non la conoscevo, dell'ultimo album, del suo unico album
1: Grace.
2: Un consiglio di Ed, come mai?
1: Jeff, allora, da quando l'ho scoperto, Jeff credo che sia forse uno dei migliori esempi di cosa vuol dire, sì, per me musica. Cioè, lui ha questo tipo di composizione molto rarefatto, molto dolce, molto onirico, con questa voce quasi angelica che accompagna,
0: bellissimo,
1: la composizione. Cioè, per me questa è poesia, questo è proprio amore, non so come spiegarlo. E specie Dream Brother è una canzone che ho sempre abbastanza scagato all'interno dell'album, perché c'erano altri pezzi che mi spingevano tanto, come Grace, Mojo Pin o Eternal Life. L'ho riscoperto, sì, grazie a un album live che ho preso suo ai Naviglia a Milano, che si chiama Mystery White Boy, dove aggrega un po' di performance live, e lì proprio riesci a sentire, cioè ti tocca proprio l'anima.
0: Madonna, bellissimo.
1: Ed è davvero bello, secondo me meritava almeno un passaggio. Tra l'altro, siamo un attimo riusciti a fermare il cantiere, sono
0: sì,
1: in pausa, pausa fumo.
2: Abbiamo detto ultimo,
0: esatto,
2: intervento, lasciateci un attimo.
0: Sì, perché... Sì, sì.
1: Okay. Sembra di essere di nuovo a casa.
0: Vabbè, dai, ultimo minuto di tranquillità, di quiete prima della tempesta.
1: Sì,
0: perché
1: esatto,
0: smantellano veramente tutto.
1: Stanno,
0: cioè, distruggono tutto. Ci stanno sfondando lo
2: vabbè. Cosa ci sarà poi al nostro posto?
1: Questo, Madonna, è difficile a dirsi. Cioè, sicuramente un grande vuoto.
2: Una
1: lunghissima ombra, diceva Andrea Laszlo De Simone. proprio questo.
0: Sì, però. Abbiamo parlato di cosa siamo stati. Cosa siamo? Cosa saremmo potuti essere?
1: Cavoli. ma sapete una roba? Allora, nel nostro programma più o meno sempre c'era quel momento super stupido dei giochi, no?
0: Sì, sì.
1: E tra l'altro adesso non mi ricordo più come sia il punteggio. Io proporrei anche di chi ha il punteggio più basso di sacrificarlo, insomma, a Satana per provare a far rivivere questo programma.
0: Credo di aver perso io.
1: Ok, allora dopo ci troviamo nel cortile delle I e verrai piantata sotto alle viti.
0: Sotto alle viti.
1: Esatto, poi berremo il vino che sarà prodotto, insomma, dalla
0: faremo così,
1: interiora.
0: Lo prenderemo, esatto, nell'ordine.
1: Oddio, non facciamo troppe cheat che non abbiamo il copyright sulla Bibbia.
0: Vero, ragione. Vero.
1: Però una cosa molto figa, e poi smetto di parlare perché sennò davvero parlo troppo.
0: No,
1: però io ho questo sogno
2: piacere,
1: perversissimo, piacere, questa grande fantasia.
2: Allora, forse non parlare.
0: No.
1: non è kinky, giuro.
0: No, mazzora.
1: Ho una grandissima passione per quelle che sono le fake news.
0: Oh, sì.
1: Infatti ho anche lavorato in canali di fake news, di disinformazione. Comunque secondo me
0: creatore di Lercio.
1: Esatto. Secondo me se sei analfabeta te lo meriti, cioè,
0: sì,
1: cioè anche di venire gabbato, perché devi essere responsabile anche su come ti informi. E comunque,
2: sì,
1: cioè, io vorrei troppo immaginarmi,
2: comunque sono divertenti, ricordiamo.
1: Esatto, vorrei comunque immaginarmi che al posto nostro ci sia finalmente un canale di, magari di notizie, ma molto tipo anche la Orson Welles quando faceva La guerra dei mondi, no? Per la BBC,
2: sì,
1: Radio, che la gente chiamava terrorizzata pensando che davvero gli alieni avessero preso Plymouth, Birmingham. Io dico, ma perché Birmingham esiste ancora? Cioè, davvero potevano prenderla, non l'hanno presa. Maledetti,
0: no,
1: maledetti. Cioè, una cosa buona potevate fare, non l'avete fatta.
0: No.
1: Però vorrei chiudere la puntata con questo gioco, chiamiamolo. Proviamo a entrare in quello che potrebbe essere questo fake news network.
0: Oddio, sì.
2: Vai.
1: Proviamo, vediamo se
2: vediamo
1: riprendono.
0: È ufficialmente finita la Brat Summer, ad annunciarlo è Charlie XCX, dopo la cancellazione della sua attesa partecipazione alla Sagra del Cavolo di Montalto d'Ora. Il momento più basso della mia carriera dopo il duetto con Taylor Swift, ha dichiarato la cantante. Harry Styles guadagna oltre 862.000 sterline a settimana, una cifra che avrebbe spinto la popstar britannica a valutare un investimento importante, l'acquisto di una Panda 4x4. È una decisione che richiede prudenza, avrebbe dichiarato. Alte tensioni diplomatiche in Iraq, dove Povia non sarà più considerato ospite gradito dopo un grave incidente che avrebbe coinvolto un tagliaerba. Le autorità stanno ricostruendo l'accaduto, mentre continua il conteggio dei feriti.
1: Boh, direi che forse è meglio che così chiudiamo il programma.
2: Ci abbiamo provato,
1: Forse non tutti i mali vengono per nuocere.
0: Va bene, ce lo meritiamo. No, mannaggia. Vabbè,
2: stanno
0: dai,
2: entrando,
0: senti,
1: stanno entrando.
0: Dove ci possono ascoltare?
2: Speriamo che ci possano ascoltare e potranno ascoltare anche altri programmi su ondequadre.polito.it.
0: Quando? Aspetta, vero? Beh, Madonna, che casino.
2: Noi il sabato alle 14 e poi la replica alle 20. Però sì, sì. Gli altri programmi tutti i giorni a settimana, esatto. Alle 14 è sempre la replica alle 20.
0: Esatto, sempre... oppure ci seguite su Instagram, sì. Su polito_ondequadre.
2: Dove rimarranno aggiornati di tutte queste
0: sì.
2: cose.
0: Ragazzi,
2: se
0: è finita.
2: Ancora una radio senza di noi.
0: È finita.
1: È finita.
0: Andiamo.
1: Vai. Andiamo in pace. Grazie Ale.
0: Grazie.
1: Grazie Ciccio.
0: Grazie a tutti,
2: grazie
0: ragazzi.
2: Ale.
0: Vi voglio bene.
1: Ringraziamo anche Alessio dalle pareti.
0: Esatto, ciao Alessio.
1: Lucilla per il contributo.
0: Assolutamente.
1: Direi che possiamo.
0: Non è un addio.
1: Se avete altri, cioè. Esatto, da ringraziare. Ci sarebbe una lista infinita.
0: Esatto, sì. Esatto.
1: Salutiamo
0: mia madre.
1: Mia madre, mio padre, sì, ragazzi sì. Di trasmissioni.
0: Esatto.
1: Sì. Amici cari, e direi che con quest'ultima canzone noi vi diamo l'addio.

che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it

Per buttare giù il male, una corsa al mattino per rincorrere il sole, un bel salto nel vuoto perché amo volare, un tuffo freddo nel fiume perché sento bruciare, un'anima sola che non sa chi parlare, un foglio di carta che non so riempire, un sogno

che mi spoglio e mi scompongo. Sono pongo malleabile, alle mani mi hai legato i tuoi regali. Siamo cavi attorcigliati, la tensione ci ha bruciati. L'attenzione ti è mancata, sono stato in vari stati. Ho visto sole spiagge.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: ondequadre.polito.it.
3: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
4: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
4: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
5: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: www.sondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.